Ohesan babushan bi esan binoculars radio besu numa da ruru santa mawanya hu ta ni riwo oyi Nigeria da che mu number no boom eso dagbare no si 112 na mega game asunu nebo da che oyi da mu dagbare oyi government lo si Bola Tinubu eda lui reform.